pacchetti. Fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

0: Alchemisti, alle Hukoxias, dulcidia gotsit, ennis cum poeta, surentarion ballan artelensa, elongatsit, lammas laetum elta.
1: Lammas laetum elta!
2: Aetum curva rinnasansa scivere,